Concerti Rao al sax tenore, John Moore al contrabbasso, Frank Powell alla batteria, ecco a voi Thelonious Monk.